0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best

0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International. La la la.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

Italian International. Love his music.

0: Hai visto? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'Asta del Mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music. Separate.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Auto.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
0: Almanacco del giorno.
3: Sabato 20 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Silverio, Papa e Martire. Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849. L'Assemblea Costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana, un documento straordinariamente moderno per l'epoca, che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile, la libertà di culto e l'abolizione della pena di morte, un sogno di libertà guidato da Giuseppe Mazzini, che capitolerà solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi. Nel 1975 esce nelle sale cinematografiche americane Lo Squalo, capolavoro di Steven Spielberg. Il film terrorizzerà intere generazioni, sbancherà i botteghini mondiali e inventerà ufficialmente il concetto di blockbuster estivo. Nel 1979 Nilde Iotti viene eletta presidente della Camera dei Deputati e la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, ruolo che manterrà per ben tre legislature. Nel 2003 viene fondato in Italia il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, uno dei pochissimi centri al mondo in grado di trattare i tumori complessi con protoni e ioni carbonio. Gli auguri di compleanno oggi a Nicole Kidman, iconica attrice australiana, premio Oscar, Bernie Awards, interprete di capolavori come Moulin Rouge ed Eyes Wide Shut, spegne oggi 59 candeline. Edoardo Bennato, il cantastorie del rock italiano con i suoi testi graffianti e la sua armonica, ha firmato album immortali come Burattino senza fili e Sono solo canzonette. Per lui sono 80 anni. Lionel Richie, voce leggendaria del pop e del soul americano, autore di successi planetari come All Night Long e Hello, festeggia oggi 77 anni. È tutto, buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: ¿Cómo te llamas?
1: Sono le 8:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Torino International News.
9: Donald Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas. Tensione altissima a Ceuta, l'enclava spagnola in Nord Africa. Migliaia di migranti sono arrivati a nuoto dal Marocco negli ultimi 7 giorni con un bilancio drammatico. A Sassari tragedia nel carcere di Bankali, un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato. E finanza globale, secondo il Wall Street Journal, Elon Musk starebbe valutando la separazione e la cessione delle attività cinesi di Tesla per preparare il terreno a una possibile fusione con SpaceX. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
10: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e forma

0: 709-8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392-8825-358. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
1: Ancora un buongiorno, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione studio Francesco Vitale. Partiamo dalla svolta in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre fazioni armate nella striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dal tycoon su Truth, una volta completato il disarmo, le truppe israeliane si ritireranno, lasciando il posto a una forza internazionale di stabilizzazione in affiancamento alla nuova polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato da responsabili di Hamas, atteso a breve un vertice dei negoziatori al Cairo. Tensione altissima a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, dove migliaia di migranti sono arrivati a nuoto da Marocco negli ultimi 7 giorni. Il bilancio è drammatico, con 16 salme recuperate in mare. Il premier Sanchez parla di rischio crisi umanitaria e invia l'esercito. Da Roma, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione dei trattati di Schengen con la Spagna, decisione appoggiata dal ministro Tajani. La replica di Madrid non si è fatta attendere. Il ministro degli esteri Alvarez ha definito indegne le parole italiane e ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta. A Sassari, tragedia nel carcere di Bancali: un detenuto di 72 anni morto carbonizzato dopo aver appiccato il fuoco nella cella del reparto ospedaliero in cui si trovava. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti intossicati e ustionati. La procura ha aperto un'inchiesta. A Messina si scava tra le macerie dopo il crollo di un edificio nel rione Pistunina. 6 le persone attualmente disperse. Sui social l'appello disperato della figlia dei 2 dei dispersi: per favore non chiamate i loro cellulari per non scaricare le batterie, i vigili del fuoco li stanno usando per rintracciarli sotto le macerie. E adesso la finanza globale. Secondo il Wall Street Journal, Elon Musk starebbe valutando la separazione e la cessione delle attività cinesi di Tesla per preparare il terreno a una possibile fusione con SpaceX, mettendosi al riparo dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina. Il calcio: la FIFA tira dritto sulla privatizzazione. Nonostante le dure critiche arrivate dalla UEFA, la Federazione Mondiale ha confermato che andrà avanti con la consultazione per il piano di investimenti privati, smentendo quello che definisce notizie di stampa non corrette. È tutto. Buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
2: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 99 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Raffaele Cimena. Vi informiamo infine che dalle 16 alle 22 di oggi, su tutte le strade extraurbane, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Via libera al decreto giustizia dall'esame per gli avvocati alla protezione dei migranti. Invasione migranti dal Marocco, la Premier Meloni pronti a sospensione spazio Schengen con la Spagna. Esplosione a Messina, crolla una palazzina, 3 feriti e si cercano 6 dispersi. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Si è concluso con il voto di fiducia chiesto a sorpresa dal governo il primo round del decreto giustizia migranti al Senato. L'Aula l'ha approvato con 92 sì e 63 no. Ora passerà alla Camera e l'esame avrà tempi stretti per convertirlo in legge entro la scadenza dell'11 agosto. Votato quindi il testo base, senza nessuno degli oltre 400 emendamenti proposti per l'Aula, tutti decaduti. La fiducia ha così azzerato anche il duro scontro che ha contrapposto per giorni Fratelli d'Italia e Forza Italia agli antipodi sull'estensione delle intercettazioni. Con un emendamento presentato già in commissione, i meloniani chiedevano di poter usare le intercettazioni come prova anche in inchieste diverse da quelle per le quali sono state autorizzate e per i reati spia per mafia. Contrari gli azzurri, la fiducia ha travolto pure le correzioni chieste dalla Lega sui permessi di soggiorno, appunti per i migranti con più di 14 anni, con crediti in base alla conoscenza dell'italiano e dei principi della Costituzione, ad esempio, e sulla stretta ai ricongiungimenti familiari degli stranieri. Per gli esteri, l'Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria che ha investito Ceuta, exclave iberica in Africa. Migliaia di persone nelle ultime ore hanno raggiunto il territorio spagnolo dal Marocco. Mi sono confrontata con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti e all'esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha continuato la Premier nel post. La cronaca dramma nel quartiere Pistunino.

0: di clienti nel negozio. Economia in merito all'attuazione del PNRR, considerando l'erogazione della nona rata, l'Italia ha raggiunto il 72,3% dei suoi traguardi obiettivi, 416 su 575, e ha incassato l'85,4% delle risorse previste. È quanto si legge nel monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo i dati della Commissione, è scritto nel quadro di sintesi sullo stato di attuazione, tali risultati sono notevolmente superiori alla media degli altri 26 stati del Unione Europea. Essi hanno raggiunto il 57,9% dei traguardi obiettivi previsti e hanno incassato il 68,7% delle risorse previste. E chiudiamo con lo sport. Anche la CONCACAF si schiera con la UEFA nella battaglia contro la FIFA per la questione fondi. Se la UEFA è pronta a boicottare le competizioni FIFA, mondiale compreso, la Confederazione del Nord America, Centro America e dei Caraibi rifiuta le proposte di Gianni Infantino. Una presa di posizione che segue quella europea, ma che se vogliamo è ancora più emblematica. A poche settimane di distanza dai mondiali ospitati tra Stati Uniti, Canada e Messico, tre delle principali nazionali della CONCACAF, la Confederazione volta le spalle allo stesso presidente FIFA. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Donald Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas. Tensione altissima a Ceuta, l'enclava spagnola in Nord Africa. Migliaia di migranti sono arrivati a nuoto dal Marocco negli ultimi 7 giorni con un bilancio drammatico. A Sassari tragedia nel carcere di Bankali, un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato. E finanza globale, secondo il Wall Street Journal, Elon Musk starebbe valutando la separazione e la cessione delle attività cinesi di Tesla per preparare il terreno a una possibile fusione con SpaceX. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora un buongiorno, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione studio Francesco Vitale. Partiamo dalla svolta in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre fazioni armate nella striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dal tycoon su Truth, una volta completato il disarmo, le truppe israeliane si ritireranno, lasciando il posto a una forza internazionale di stabilizzazione in affiancamento alla nuova polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato da responsabili di Hamas, atteso a breve un vertice dei negoziatori al Cairo. Tensione altissima a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, dove migliaia di migranti sono arrivati a nuoto da Marocco.

0: ospedaliero in cui si trovava, 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti intossicati e ustionati, la procura ha aperto un'inchiesta. A Messina si scava tra le macerie dopo il crollo di un edificio nel rione Pistunina, 6 le persone attualmente disperse. Sui social l'appello disperato della figlia dei 2 dei dispersi: per favore non chiamate i loro cellulari per non scaricare le batterie, i vigili del fuoco li stanno usando per intracciarli sotto le macerie. E adesso la finanza globale. Secondo il Wall Street Journal, Elon Musk starebbe valutando la separazione e la cessione delle attività cinesi di Tesla per preparare il terreno a una possibile fusione con SpaceX, mettendosi al riparo dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina. Il calcio, la FIFA tira dritto sulla privatizzazione, nonostante le dure critiche arrivate dalla UEFA, la Federazione Mondiale ha confermato che andrà avanti con la consultazione per il piano di investimenti privati, smentendo quello che definisce notizie di stampa non corrette. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
1: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino in

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius. Per il transito di un trasporto eccezionale, la galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.
4: Yeah. David.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Via libera al decreto giustizia dall'esame per gli avvocati alla protezione dei migranti. Invasione migranti dal Marocco, la Premier Meloni pronti a sospensione spazio Schengen con la Spagna. Esplosione a Messina, crolla una palazzina, 3 feriti e si cercano 6 dispersi. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Si è concluso con il voto di fiducia chiesto a sorpresa dal governo il primo round del decreto giustizia migranti al Senato. L'Aula l'ha approvato con 92 sì e 63 no. Ora passerà alla Camera e l'esame avrà tempi stretti per convertirlo in legge entro la scadenza dell'11 agosto. Votato quindi il testo base, senza nessuno degli oltre 400 emendamenti proposti per l'Aula, tutti decaduti. La fiducia ha così azzerato anche il duro scontro che ha contrapposto per giorni Fratelli d'Italia e Forza Italia agli antipodi sull'estensione delle intercettazioni. Con un emendamento presentato già in commissione, i meloniani chiedevano di poter usare le intercettazioni come prova anche in inchieste diverse da quelle per le quali sono state autorizzate e per i reati spia per mafia. Contrari gli azzurri, la fiducia ha travolto pure le correzioni chieste dalla Lega sui permessi di soggiorno, appunti per i migranti con più di 14 anni, con crediti in base alla conoscenza dell'italiano e dei principi della Costituzione, ad esempio, e sulla stretta ai ricongiungimenti familiari degli stranieri. Per gli esteri l'Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria che ha investito Ceuta, exclave iberica in Africa. Migliaia di persone nelle ultime ore hanno raggiunto il territorio spagnolo dal Marocco. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti e all'esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha continuato la Premier nel post. La cronaca dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove il crollo di una palazzina ha causato il ferimento di 3 persone ricoverate al policlinico, che ha attivato il PEIMAF, il piano di massiccio afflusso di feriti. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Tra le ipotesi delle cause del crollo si ipotizza un cedimento strutturale, ma non è escluso un'esplosione per una fuga di gas. Sarebbero almeno 6 dispersi con droni, cani e squadra SAF. Una testimone prima del crollo, una ventina di clienti nel negozio. Economia in merito all'attuazione del PNRR, considerando l'erogazione della nona rata, l'Italia ha raggiunto il 72,3% dei suoi traguardi obiettivi, 416 su 575, e ha incassato l'85,4% delle risorse previste. È quanto si legge nel monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo i dati della Commissione, è scritto nel quadro di sintesi sullo stato di attuazione, tali risultati sono notevolmente superiori alla media degli altri 26 stati del Unione Europea. Essi hanno raggiunto il 57,9% dei traguardi e obiettivi previsti e hanno incassato il 68,7% delle risorse previste. E chiudiamo con lo sport. Anche la CONCACAF si schiera con la UEFA nella battaglia contro la FIFA per la questione fondi. Se la UEFA è pronta a boicottare le competizioni FIFA, mondiale compreso, la Confederazione del Nord America, Centro America e dei Caraibi rifiuta le proposte di Gianni Infantino. Una presa di posizione che segue quella europea, ma che se vogliamo è ancora più emblematica. A poche settimane di distanza dai mondiali ospitati tra Stati Uniti, Canada e Messico, tre delle principali nazionali della CONCACAF, la Confederazione

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Dallo scorso marzo la task force in Arabia vede l'impegno di 400 militari italiani nei paesi del Golfo. Trump, Israele via da Gaza una volta disarmata Hamas, accordo storico. Caldo record domani, sabato di fuoco per la quarta ondata, 19 bollini rossi e 5 arancioni. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeri. Sappiamo con la politica, dalla seconda metà di marzo 2026, a seguito della crisi nell'area del Golfo e della richiesta di supporto avanzata dai paesi partner, la difesa italiana ha schierato un dispositivo dell'aeronautica militare a supporto delle forze armate e di sicurezza di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il contingente nazionale è costituito da circa 400 militari. La task force Air Arabia è comandata dal colonnello Michele Schiavi e concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell'area, si legge ancora nella nota. Per gli esteri, oggi il Board of Peace ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo fondamentale verso una pace e una sicurezza durature. Questo accordo rappresenta un passo cruciale verso la definitiva istituzione di un nuovo governo palestinese a Gaza, che collaborerà strettamente con il Consiglio per la Pace per aiutare il popolo palestinese. Allo stesso tempo, Israele godrà della sicurezza che merita, con Gaza non più utilizzata come base per attacchi terroristici. Lo scrive il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth. L'accordo sarà attuato in fasi attentamente pianificate, prosegue il post di Trump. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza per i suoi abitanti e i paesi limitrofi. La cronaca: l'Italia si prepara a un altro weekend di caldo record, un inizio d'agosto infuocato per la quarta ondata. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute prevede per domani, sabato 1 agosto, ben 19 città con bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. L'allerta massima sarà di livello 3 a Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Possibili rischi per la salute di tutti da nord a sud. 5 le città in arancione, livello 2, con pericoli per i fragili: Bari, Catania, Genova, Palermo e Trieste. In giallo, livello 1 di preallerta, le 3 restanti, e cioè Ancona, Messina e Reggio Calabria. Oggi, venerdì 31 luglio, il mese si chiuderà con 11 capoluoghi in codice rosso: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. 12 città arancioni: Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Trieste, Venezia e Verona, e le altre gialle. Economia, il gruppo WeBuild rafforza il suo impegno in Liguria aggiudicandosi un contratto da 803 milioni per la realizzazione della sezione centrale del tunnel subportuale Genova, commissionato da Autostrade per l'Italia. L'intervento riguarda il tratto più complesso dell'opera, il lotto B, che si sviluppa in un sotterraneo sotto il bacino portuale e il tessuto urbano. L'opera rappresenta un elemento chiave per migliorare la mobilità cittadina e rendere più efficienti i collegamenti tra la città

0: Il mondo, come gli altri tornei FIFA, diventerebbe un prodotto gestito anche da soggetti esterni alla Federcalcio mondiale, con inevitabili conseguenze sull'organizzazione, i criteri di ammissione e la frequenza. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Appuntamento con l'informazione. Il calcio italiano piange Franco Baresi. Lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale si è spento nella notte all'età di 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Una carriera interamente rossonera, la sua, con 15 anni passati con la fascia al braccio. La storia del Milan è in lacrime, il cordoglio del club. Omaggi arrivano anche dall'Inter, che ne ricorda la grande leadership, e dalla Premier Meloni, che lo definisce un esempio di lealtà e un punto di riferimento per il paese. Voltiamo pagina: emergenza totale nell'enclave spagnola di Ceuta per un flusso ininterrotto di migranti del Marocco. Almeno 49.000 gli ingressi nelle ultime 24 ore via mare e via terra. Il bilancio è drammatico, si contano almeno 18 morti affogati nel tentativo di raggiungere la costa a nuoto. La ONG segnala anche violenti scontri ai confini dopo l'intervento dell'esercito. Oggi è atteso sul posto il premier spagnolo Pedro Sanchez. Svolta in Medio Oriente, Donald Trump annuncia su Truth un accordo storico raggiunto dal Board of Peace per il disarmo completo di Hamas e delle altre fazioni armate a Gaza. Secondo il piano, al disarmo seguirà il ritiro delle truppe israeliane e l'ingresso di una forza internazionale di stabilizzazione. Arrivano conferme anche da ambienti di Hamas. A breve è previsto un vertice tra i negoziatori al Cairo. Economia, allarme della Svimez sul futuro del mezzogiorno. Nel 2026 il sud crescerà dello 0,8%, facendo meglio del centro-nord grazie ai fondi del PNRR, ma con la fine del piano nel 2027 la crescita rischia di dimezzarsi allo 0,4%. Nel frattempo l'Istat registra a luglio un aumento della fiducia per consumatori e imprese, con l'unica eccezione dei giudizi sul risparmio familiare. Si scava ancora tra le macerie della palazzina crollata ieri a Messina. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo di Carmelo Leone, una delle vittime rimaste incastrate sotto un solaio. Le squadre di soccorso lavorano senza sosta per cercare di recuperare l'imprenditore e rintracciare gli altri 5 dispersi. In chiusura, la viabilità scatta il primo sabato da bollino nero dell'estate. Per questo fine settimana sono previsti oltre 26 milioni di veicoli in viaggio lungo la rete stradale e autostradale per agevolare gli spostamenti dell'esodo estivo. ANAS e Autostrade hanno sospeso l'83% dei cantieri e potenziato i presidi di assistenza. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius per il transito di un trasporto eccezionale. La galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Ancora un buon pomeriggio dalla redazione, in studio Francesco Vitale. In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 18 morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civil e chiude il valico di frontiera di Benenzara Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole. È sbagliata la scelta di Madrid, l'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza, ha detto il titolare della Farnesina, riferendosi alla recente procedura straordinaria di regolarizzazione dei migranti. Parole indegne per il ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Da un paese amico e partner ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, afferma e annuncia di aver convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta. Fonti del governo spagnolo, citate da El País, ritengono invece che la crisi sarebbe stata innescata piuttosto dall'interpretazione di una sentenza della Corte Suprema che vieta il rimpatrio di quanti raggiungono la costa a nuoto. Secondo le fonti, questa circostanza sarebbe stata sfruttata da mafie e organizzazioni criminali per approfittare della vulnerabilità dei migranti. Il calcio italiano si stringe attorno alla famiglia di Franco Baresi al Milan per la scomparsa dello storico capitano rossonero. Dai messaggi dei principali club di Serie A, gli omaggi degli ex compagni e degli avversari di sempre, il ricordo è unanime, quello di un campione che ha saputo conquistare il rispetto di tutto il mondo del calcio, oltre ogni rivalità. È stato estratto dalle macerie del crollo dell'edificio di Messina il corpo trovato dai vigili del fuoco. Il corpo è stato portato all'obitorio del Policlinico per il riconoscimento ufficiale, anche se informalmente è trapelato che possa essere quello dell'imprenditore Carmelo Leone. I vigili del fuoco continuano a lavorare alla ricerca dei 5 dispersi. Hamas ha confermato di aver sottoscritto l'accordo che comprende il suo disarmo, ma ha avvertito che anche Israele ha degli obblighi da rispettare o salterà tutto. Intervistato su diversi media arabi, il negoziatore di Hamas, Ghazi Hamad, ha ricordato che l'intesa include l'obbligo per gli occupanti di ritirarsi dalla striscia di Gaza, aprire i valichi di frontiera e cessare gli omicidi. Dunque, se Israele non rispettasse l'accordo, non lo rispetteremmo nemmeno noi, ha avvertito. Quota 40, come ampiamente annunciata, con 19 città marchiate col bollino rosso nella giornata di domani, sabato 1 agosto. Il caldo torrido riporterà i termometri verso l'alto, il Po a livelli critici a causa della siccità e i disagi per il gran caldo. Si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità, le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Dalle 3 di ieri si passa alle 11 di oggi e alle 19 di domani, come dicevamo, sabato 1 agosto. È tutto, a voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a parlare con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di un discorso molto particolare, perché abbiamo al telefono Alberto Guglielmi Manzoni. Buongiorno signor Alberto.
2: Buongiorno a voi, grazie per questa bella opportunità che mi offrite.
1: La fondazione L'Uomo e il Pellicano ETS è una fondazione che aiuta le famiglie che hanno ragazzi e bambini malati a livello neurologico e disagio mentale e anche bambini autistici, giusto?
2: Sì, è una fondazione giovane, ha 3 anni di vita, persegue 2 filoni, uno culturale e uno solidaristico filantropico, stare vicino, proprio come diceva lei, alle famiglie con malati neurologici o psichiatrici o famiglie che hanno ragazzi autistici e portatori di altre fragilità.
1: Nasce a Sanremo, appunto, come diceva lei, 3 anni fa, e poi da un anno e mezzo a questa parte c'è un filo conduttore con Milano. Come viene gestita e come viene vissuta all'interno della fondazione questa bellissima cosa, perché comunque aiutare queste famiglie che hanno veramente bisogno di un supporto, e volevo chiedere a lei appunto come funziona il tutto.
2: Ovviamente tutte queste dinamiche sono piuttosto laboriose e complesse. È una fondazione giovane, si sta strutturando, ci sono alcune persone intorno a me qui nel Ponente Ligure, così come a Milano, che mi aiutano a conoscere altre persone, rappresentanti di varie associazioni, club service, famiglie che hanno malati, per cui si crea sinergia e insieme si concertano determinati eventi, quelli sul versante culturale e quelli importantissimi sul versante solidaristico filantropico, con un occhio di riguardo ai cosiddetti caregivers, il più delle volte dimenticati, perché non dimentichiamoci che quando all'interno di una famiglia c'è una persona malata di una certa severità neurologica o psichiatrica, è uno tsunami che si abbatte su quella persona, ma molte volte rischia di ammalarsi insieme alla persona malata anche colui o colei che quotidianamente si prendono cura di questa persona, per cui c'è bisogno di aiutare, supportare a livello psicologico e materiale il cosiddetto caregiver, che è quindi una figura importantissima nell'ambito domestico familiare, perché deve occuparsi di tante cose, la sicurezza, l'igiene personale, la preparazione dei pasti, la somministrazione del cibo, eccetera eccetera eccetera.
1: Allora, so che prosegue la diffusione del messaggio etico del premio Nobel appunto per la pace di Albert Schweitzer,
2: e sì.
1: Avete già fatto degli eventi, no, per raccogliere fondi, e ce ne sono in programma adesso, siamo nell'estate, magari state preparando qualcosa per l'autunno?
2: Sì, ci riposiamo un attimo in questa calda pausa estiva e siamo pronti a riniziare in autunno, sicuramente da fine settembre, primi di ottobre, sia nel Ponente Ligure, a Sanremo Bordighera, sia a Milano. A Milano si ha intenzione di organizzare un salotto finanziario, un evento rivolto a imprenditori e liberi professionisti, per fare in modo che il mondo delle imprese sia vicino al terzo settore, e un evento insieme ad un'associazione di malati affetti dalla corea di Huntington, che è una malattia neurodegenerativa rara. Quindi questa volta il nostro focus si concentrerà su questa malattia e sui malati di questa malattia. Ci sono tante malattie rare anche a livello neurologico, per cui è bene sensibilizzare l'opinione pubblica anche su queste malattie rare. Il fatto che siano rare non significa che siano meno invalidanti o meno gravi di quelle più note.
1: No,
2: tutt'altro.
1: Molte volte è infatti il contrario.
2: Eh sì. Quindi, insomma, c'è tanto da fare e ci sono progetti importanti.
1: Io la ringrazio tantissimo innanzitutto per averci presentato la vostra fondazione L'Uomo e il Pellicano ETS. perché comunque noi parliamo di musica, parliamo di cultura, parliamo di qualsiasi arte, ma sensibilizzare appunto queste fondazioni, quindi parlarne in radio e magari riuscire anche a darvi una mano per pubblicizzare i vostri eventi, ci fa molto piacere, perché grazie a voi si possono poi aiutare queste famiglie bisognose.
2: Eh sì, io vi ringrazio, ricordo che se le persone sono curiose di conoscere meglio la fondazione e approfondire statuto, principi fondamentali ispiratori, gli eventi passati, possono andare tranquillamente sul sito www.uomoepellicano.it e poi c'è scritto anche come aiutare, sostenere col 5 per 1000, con libere donazioni ed erogazioni, ed essere vicino agli eventi culturali e solidaristici della fondazione stessa, ecco, perché il sito è costantemente aggiornato.
1: Io la ringrazio tantissimo e
2: ringrazio lei.
1: Invitiamo gli ascoltatori appunto di andare a curiosare sulla pagina, di vedere dove sono appunto gli eventi e venire magari personalmente ad assistere a questi eventi.
2: Certo.
1: E perché no, appunto, contribuire ad aiutare la fondazione per crescere sempre di più.
2: Grazie.
1: La ringrazio, signor Alberto Guglielmi Manzoni, e cosa dire, noi diamo appuntamento alla prossima puntata, un abbraccio a lei e a tutta la sua fondazione.
2: Grazie, buon lavoro a voi.
1: Grazie,
2: a presto, salve. Arrivederci.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tune International. Oggi abbiamo al telefono un DJ di San Vincenzo, quindi della Toscana, e abbiamo DJ Samuel Kimco. Ho detto giusto?
3: Esatto, Kimco, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao, grazie. Allora, volevo parlare del tuo singolo uscito da pochissimo, a giugno, dal titolo Dancel, che è abbiamo visto anche il videoclip, è un video molto estivo, una canzone molto estiva. Raccontami un pochino che cos'è, che cosa parla questa canzone.
3: Ma niente, bene o male parla del mio stile di fare musica latino, che praticamente è nato tutto dal momento che creai il primo singolo, che si chiamava La Zumbera. Mi sono innamorato di quel genere musicale e ho proseguito su quel filone anche con tutti gli altri brani, insomma.
1: Tu più o meno in che anno hai cominciato appunto a fare DJ, a entrare nel mondo della musica?
3: Ma io ero piccolo, saranno, non so nemmeno quanti anni sono di preciso, sono tantissimi. Se pensa che prima sono entrato grazie al mio coinquilino che abitava sopra di me, che faceva il DJ con i piatti, a quei tempi si usavano i giradischi, non c'erano né CD né chiavette, e io ogni tanto lui, quando iniziava il pomeriggio, saltava e iniziava tutto, lo sentivo, gli suonavo, andavo su e lo guardavo, mixava, e ho iniziato ad andare in discoteca la domenica pomeriggio grazie a lui. Lì la fortuna, un giorno è successo che praticamente io andavo lì con lui, stavo lì in console, le luci, dava una mano, sì. Un giorno praticamente lui non si è sentito bene e mi ci sono ritrovato io a mettere la musica e di lì è partito tutto.
1: Gli ha fregato il posto? Poi...
3: Sì, no, ha fregato il posto però...
1: per quella serata?
3: Sì, non si sentiva bene, c'ero io o c'era lui, quindi okay. È toccato a me e mi sono innamorato.
1: La serata, almeno quello.
3: Sì, il pomeriggio.
1: Il pomeriggio, volevo dire. Allora, io direi andiamo a sentire Dancel, così poi dopo parliamo un attimo anche di te e della tua carriera da DJ, ok?
3: Va benissimo.
1: Buon ascolto, Dancel, appunto, DJ Samuel Kimco.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con DJ Samuel King Co. Allora, tu abbiamo detto che hai cominciato a fare il DJ, almeno da quello che ho capito, nel 2013 più o meno, quando hai creato appunto il tuo primo singolo La Zumbera.
2: Allora, il DJ ho iniziato molto prima, però dal 2013
1: hai cominciato a pubblicare.
2: Sì, ho iniziato a pubblicare questo disco, che era nell'anno fortunato che scoppiò la Zumba, e quindi il titolo gli ha dato una mano a entrare in quei canali lì, insomma.
1: E poi da lì in poi nuovi singoli, Toca Loca, Mi Vida, Parati, Rumba Buena, e quindi comunque sempre musica latina, musica dance, musica da far ballare.
2: Esatto, sì, è lo stile latino. Poi diciamo che italiani che producono musica Latin dance e derivati ce ne sono pochi, i maestri vengono tutti dal Sud America, quindi io credo di essere, non ti dico l'unico, ma uno dei pochissimi italiani che va con i brani all'estero.
1: Con l'accento toscano comunque, perché...
2: Esatto, con l'accento molto toscano.
1: Molto marcato. Allora, ma sai che ultimamente sto intervistando tantissimi artisti toscani, quindi vuol dire la Toscana sforna artisti.
2: Sai, allora, a livello di DJ di sicuro, quando c'erano anche le vecchie discoteche tipo Insomnia, Jais, tanti artisti sono nati tutti lì, quindi sì. La Toscana ha sfornato anche a livello di DJ, ne ha sfornati tanti.
1: Poi per non parlare poi dalla bussola, dove partivano proprio i grandi artisti, no?
2: Certo.
1: Riviera della Toscana. Allora, nel 2014 hai collaborato negli Stati Uniti con la cantante Adassa e artista appunto vicino a nomi come Pitbull, Daddy Yankee, e quindi hai partecipato ad altri progetti musicali.
2: Sì, è stato un colpo di fortuna tramite l'etichetta con cui lavoravo, e ha sentito delle mie produzioni e mi ha fatto sentire un'idea e l'abbiamo realizzata, gli è piaciuta e abbiamo buttato giù questo singolo.
1: Poi 2024-2025 sono usciti altri tuoi singoli. Io volevo chiederti se ci lasciavi appunto i tuoi canali social per poterti seguire e andare ad ascoltare un po' la tua musica.
2: Certo, io ho il canale YouTube, canale TikTok, canale Instagram, canale YouTube, Facebook, e li potete trovare sicuramente con Samuel Kinko DJ, tutto attaccato.
1: Ok, allora a questo punto io ti ringrazio tantissimo, grazie perché ti ho rubato un attimo un po' di tempo mentre so che stai viaggiando, quindi è dovuto accostarti per fare
2: Mi sono accostato volentierissimo per fare due chiacchiere con voi, non c'è problemi.
1: E quindi grazie ancora per averci fatto sentire la bellissima Danzel, che quindi quest'estate andrà a Google perché è una canzone bella estiva.
2: Grazie mille a voi e come sempre buona estate a tutti, e mi raccomando, Danzel, alzate il volume e sempre con voi.
1: Ti ringrazio, ciao,
2: ciao,
1: e un saluto a tutti
2: gli ascoltatori.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Flusso continuo di migranti a Ceuta, almeno 49.000 ingressi. Trump, accordo sul disarmo di Hamas, Israele fuori da Gaza. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 31 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco verso Ceuta, dove migliaia di persone sono entrate nelle ultime ore via mare e via terra, mettendo in ginocchio la capacità di accoglienza dell'enclave spagnola. Sarebbero almeno 49.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera nelle ultime 24 ore e si contano 18 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Dopo aver mobilitato l'esercito per fare fronte all'emergenza, il presidente del governo Pedro Sánchez sarà oggi nella città autonoma. Una ONG denuncia scontri e lanci di sassi lungo le frontiere tra il Marocco e le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla durante nuovi tentativi di ingresso. Medio Oriente, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura. Lo scrive Donald Trump su Truth. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, aggiunge il Tycoon. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Il lutto nel mondo del calcio. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, aveva indossato soltanto la maglia rossonera, per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. L'omaggio dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. Meloni scrive: esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Economia, con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il sud nel 2026, stima Svimez, dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del centro-nord. Ma per il 2027, esaurito il PNRR, avverte Svimez, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi fino al più 0,4%. Intanto a luglio l'Istat stima un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese. Tutte le variabili che entrano nel calcolo registrano un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare e delle opinioni sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale. In chiusura, il sabato, domani, da bollino nero su tutte le strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione è stato potenziato il presidio della rete nazionale e sospeso o chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
11: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
10: Questo è Merion the Road.

0: queste sono le notti di luna di Enrico Nigiotti, che tra l'altro è in tour in occasione del suo Maledetti Innamorati Summer Tour 2026. Infatti il 1 agosto sarà di scena ad Ostuni e poi via via in giro per l'Italia. Farà tappa anche a Sanremo, proprio al Teatro Ariston, che lo ha visto insomma come partecipante e come ospite più volte. E dunque proprio Enrico Nigiotti apre alle 15.10 questo nuovo appuntamento di Meron Road, a chiudere non solo la settimana ma a chiudere addirittura il mese, perché oggi è venerdì 31 luglio. Sono sempre pronta ad accompagnarvi anche oggi in questo speciale giorno, perché per molti significa anche il termine magari del proprio lavoro, l'inizio delle vacanze, ma soprattutto sono pronta anche a raccontarvi che cosa si celebra in questo venerdì, e ve lo anticipo già: oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Nelle prossime ore avremo modo di parlare di questo e di tanto altro. Sono Maria Teresa Mirelli, vi aspetto qui con me fino alle 17 nel pomeriggio di Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ateclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinix.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: marzo scorso Harry Styles ha pubblicato il suo quarto album da solista, Kiss All The Time, disco Occasionally, e poi ha incominciato ad andare in tour, questo tour mondiale che lo sta portando in Europa e anche nel resto del mondo. È stato in Brasile, che poi insomma una data l'ha dovuta annullare per problemi di salute, oggi e domani invece sarà in Messico. Bentrovati come sempre nell'appuntamento di Mirror on the Road, sono Maria Teresa Mirelli, questa è la sua prima parte, andiamo a scoprire che cosa si celebra in questo venerdì di fine luglio. Allora, intanto possiamo celebrare la giornata dei fagiolini, sì, lo so che fa sorridere, ma esiste anche quella, la giornata dei fagiolini, che ci permette insomma di celebrarla almeno in Italia, no? Ed è un appuntamento gastronomico proprio per esaltare questo legume che è tipico di questa stagione estiva. E poi c'è anche la giornata mondiale dell'avocado, che è una giornata che è nata nel 2017 proprio per festeggiare questo frutto nel suo periodo di raccolta ottimale. Ha tantissime proprietà, oltre al fatto che è conosciuto, lo abbiamo conosciuto grazie a diciamo la possibilità di inserirlo come ingrediente chiave in preparazioni come toast, insalate e i famosi poke. Ma leggevo tra l'altro che l'avocado ha davvero davvero un sacco di qualità che magari andremo poi a scoprire insieme. E quello che invece più mi ha incuriosito è che oggi, come ve lo avevo anticipato in apertura, è anche la giornata mondiale dell'orgasmo. Poi ce n'è anche un'altra data che è nota solo per il piacere femminile, che è l'8 agosto. Allora, perché è nata questa giornata mondiale dell'orgasmo? Per rompere i tabù, quindi non sorridete, non iniziate a magari ironizzare, perché in realtà bisogna favorire il benessere e anche stimolare la consapevolezza sulla sessualità. Si dice che questa giornata sia nata in Brasile nel 2007, dove un politico locale propose una legge proprio per sensibilizzare l'importanza del piacere all'interno della coppia, soprattutto il piacere femminile. Anche perché, secondo la scienza, i tempi per raggiungere l'apice variano molto. Si può andare dai 5-9 minuti per gli uomini contro circa 14 minuti medi per le donne. E si sa che gli effetti sono assolutamente positivi, visto che si rilasciano grandi quantità di endorfine, dopamina, ossitocina, che aiutano ad abbassare lo stress, favorire il sonno e soprattutto il buon umore. E poi c'è un'altra cosa che mi ha incuriosito a proposito della giornata mondiale dell'orgasmo, è che è stata stilata una sorta di indagine su quelli che sono i popoli con più orgasmi. Beh, vi posso dire che al primo posto c'è la Norvegia. Chi l'avrebbe detta? Evidentemente, nonostante possa sembrare un paese e un popolo freddo, in realtà i cittadini norvegesi si posizionano in cima alle stime percentuali di estasi, di orgasmo e di frequenza dichiarata. Poi subito dopo c'è la Grecia, evidentemente per la quantità e la frequenza dei rapporti, e a seguire il Brasile, è sempre diciamo sul podio, è sempre ai vertici mondiali, soprattutto perché l'attività è molto intensa, in maniera particolare in alcune città come Rio de Janeiro, che è tra le più attive in assoluto. E all'interno di questa indagine è stata indicata anche la Turchia, dove evidentemente emerge un dato particolare che ci permette di conoscere che il numero medio di partner sessuali nel corso della vita è davvero elevato in Turchia. Che sia soltanto un'indagine, che sia insomma uno stato, diciamo un dato statistico, ecco dunque che c'è anche una sorta di classifica dei popoli che hanno più piacere, che provano più piacere, insomma. Dunque, niente tabù, tre giornate, una diversa dall'altra, da celebrare, da raccontare in questo nuovo appuntamento di Mary on the Road.
1: Torino International.

0: e Gammon, un temporale, che tra l'altro porterà in tour il suo secondo spettacolo di stand-up comedy intitolato La prima volta, l'ultima volta, l'unica volta, tra novembre e dicembre di questo 2026. Ci sono tante tappe in diverse città e ce n'è una a Nichelino il 24 novembre prossimo, direttamente al Teatro Superga. A proposito di temporali, beh, oltre a quello che c'è stato, insomma, alle 2, si dice che ce ne saranno tanti altri nei prossimi giorni, quindi si parte dal caldo di oltre 40 gradi ai temporali che in qualche modo potranno caratterizzare la prossima settimana, non solo la città, la nostra regione, ma in generale anche in Italia. Andiamo invece a parlare di libri, sì, perché chissà come mai, quando arriva l'estate, sapendo di avere un pochino più tempo a disposizione, di essere sotto l'ombrellone o comunque in pieno relax, c'è anche più voglia di decidere di acquistare o noleggiare un libro, prendere in prestito, ecco, un libro e decidere magari di leggerlo. Anche qui c'è una vera e propria classifica di quelli che sono addirittura i migliori libri della storia, e che sono stati stilati dopo, insomma, una serie chiaramente di studi specifici. E allora vi posso dire che questa classifica è stata basata sugli scrittori e sul voto di 125 celebri autori. Beh, possiamo dire che al primo posto come miglior libro della storia c'è Anna Karenina di Tolstoi, e infatti viene considerato il miglior libro di tutti i tempi, seguito poi da Madame Bovary di Gustave Flaubert, e in terza posizione ancora Tolstoi con Guerra e Pace. Invece andiamo a dare uno sguardo ad un'altra classifica, sempre molto autorevole, che è quella del Norwegian Book Club. I migliori libri della storia sono sempre 100, tutti a pari merito, tranne Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, che viene considerato il migliore in assoluto. Ma a proposito di libri, secondo voi quali sono le regioni italiane dove si legge di più in questo 2026? Beh, ve lo svelo immediatamente: sono la Valle d'Aosta, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia.
1: Torino International.

Questa era l'epoca di Latina di Emma, che continua il suo live tour per questo 2026, ancora presente in estate. Infatti, terminate le date di luglio, si concentra in quelle che saranno ad agosto. Infatti già domani sarà di scena ad Ancona in piazza Cavour. E Emma mi fa subito venire in mente Amici, il talent show che comunque continua a piacere, e ormai sono ben 25 anni che insomma segue questa scia di cambiamenti e di talenti, anche se c'è ancora tutto agosto per diciamo per conoscere quali saranno i dettagli definitivi della nuova edizione, che rispetto all'anno scorso non ha avuto evidentemente quell'entusiasmo e quegli ascolti che si aspettavano. Quindi ci sono delle novità che probabilmente verranno messe a punto, e già delle indiscrezioni. Intanto potrebbe essere l'inizio di una nuova disciplina che sarà introdotta, oltre alla musica e al canto. Se una volta era la recitazione, questa volta potrebbe essere qualcosa di sportivo. E poi si dice addirittura che potrebbe esserci l'addio ai professori, ma che si parlerà di commissari tecnici. Poi vabbè, sappiamo che la Pettinelli chiaramente non farà più parte, gli altri dovrebbero essere tutti confermati, ancora in forse invece Veronica Peparini. E poi si dice anche che, a differenza delle precedenti edizioni, dove comunque c'erano anche molte persone che non avevano una vera e propria formazione, quindi sarebbero entrati di conseguenza poi formati all'interno della scuola, sembra che quest'anno si voglia direttamente puntare su allievi che abbiano già avuto un'ottima formazione, per poi ovviamente lanciarli in quello che è il mondo dello spettacolo vero e proprio. Ovviamente la scelta dei talenti già avviati lascia perplessi, perché insomma alla fine che cosa rimarrà di quei talenti acerbi che poi proprio grazie a questo talent show avevano plasmato il proprio talento ed erano e sono diventati dei volti affermati della musica o eventualmente della danza. In attesa insomma di scoprire le altre indiscrezioni, non ci resta che attendere qualche riconferma in più. Si parla anche di nuovi personaggi che potrebbero chiaramente essere inseriti, tra questi Giordana Angi, che era stata anche allieva di Amici, e qualcun altro in cui insomma vedremo come se la caverà in una macchina organizzativa che è ben oliata, ma che giustamente dopo i suoi 25 anni deve essere in qualche modo riprogrammata.

di noi lo stanno aspettando, il nuovo lavoro, il nuovo album di inediti degli U2, che dovrebbe essere in uscita tra fine settembre e inizio ottobre, anche perché si devono celebrare i 50 anni della nascita degli U2, che è avvenuta il 25 settembre 1976. Io personalmente non vedo l'ora, ovviamente, di ascoltarli. Certo, abbiamo già avuto modo di apprezzare alcuni brani, tipo Street of Dreams, però non è la stessa cosa. Non vedo sinceramente l'ora di ritrovare tutti i brani e di scoprire, insomma, che cosa è cambiato nella musica degli U2. Intanto sta per chiudersi questa prima parte di Mary on the Road, che ovviamente vi ritroverà, se lo vorrete, sempre a partire dalle 16 nel pomeriggio di Torino International. Ma prima di farlo, prima di chiuderlo, insomma, volevo svelarvi qual è il lampione più bello d'Italia. Sì, perché sappiamo che i lampioni servono ad illuminare le strade, i marciapiedi, per garantire la sicurezza, no, ai pedoni e ai automobilisti, soprattutto nelle ore in cui la luce del sole non c'è più. Però i lampioni sono stati introdotti nelle città non solo per questi motivi, ma anche per altri, e molti di questi hanno avuto sicuramente un design, una connotazione molto particolare, al punto tale che ce ne sono davvero tanti di genere, colore e altezza. Però ce n'è uno che è davvero il più bello d'Italia, e non si trova a Milano o a Roma, nonostante all'inizio si trattasse di lanterne ad olio. Non si tratta neanche di Palermo, a cui spetta comunque il primato di aver introdotto il lampione elettrico, ma è proprio Torino. Sì, Torino, che viene soprannominata anche la Ville Lumière italiana, un po' per la sua storia, ma anche per la sua illuminazione pubblica, che l'ha resa un punto di riferimento fino dagli anni 50. 11.500 i punti luce che sono presenti nella nostra città, con svariati modelli che si possono ovviamente vedere per piazze, parchi pubblici e strade. Ed è per questo che i lampioni, in particolar modo i lampioni innamorati, insieme alla panchina innamorata, sicuramente riescono a fregiarsi di questo speciale titolo. Vi aspetto tra pochissimo dopo il radiogiornale, e adesso a chiudere c'è Giordana Angi con Farfalle Colorate.

monaco e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Flusso continuo di migranti a Ceuta, almeno 49.000 ingressi. Trump, accordo sul disarmo di Hamas, Israele fuori da Gaza. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Venerdì 31 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuovamente gli esseri primo piano. Prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco verso Ceuta, dove migliaia di persone sono entrate nelle ultime ore via mare e via terra, mettendo in ginocchio la capacità di accoglienza dell'enclave spagnola. Sarebbero almeno 49.000 migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera nelle ultime 24 ore e si contano 18 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Dopo aver mobilitato l'esercito per fare fronte all'emergenza, il presidente del governo Pedro Sanchez sarà oggi nella città autonoma. Una ONG denuncia scontri e lanci di sassi lungo le frontiere tra il Marocco e le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla durante nuovi tentativi di ingresso. Medio Oriente, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura. Lo scrive Donald Trump su Truth. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, aggiunge il Tycoon. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Il lutto nel mondo del calcio. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, aveva indossato soltanto la maglia rossonera, per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. L'omaggio dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. Meloni scrive: esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Economia, con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il sud nel 2026, stima Svimez, dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del centro-nord. Ma per il 2027, esaurito il PNRR, avverte Svimez, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi fino al più 0,4%. Intanto a luglio l'Istat stima un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese. Tutte le variabili che entrano nel calcolo registrano un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare e delle opinioni sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale. In chiusura, il sabato, domani, da bollino nero su tutte le strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione è stato potenziato il presidio della rete nazionale, sospeso o chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Una collaborazione continua, quella tra Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore che ci sta accompagnando in questa estate 2026, quando Angelina Mango è ritornata finalmente al suo pubblico, lo ha fatto anche in maniera live attraverso questo tour dal titolo Nina canta nei teatri d'estate.

0: estate, che prosegue anche ad agosto con appuntamenti in diversi luoghi, devo dire all'aperto ma assolutamente di prestigio, e che permettono insomma di ritrovarla sempre più brava e con un genere di musica anche un po' differente rispetto a quello iniziale con il quale l'abbiamo conosciuta. Ben trovati nell'appuntamento di Mary on the Road in questa sua seconda ora di questo venerdì 31 luglio. Oramai lo sappiamo, milioni di italiani e non solo partiranno in questo fine settimana. Inizia il famoso esodo estivo, che poi dico sempre ad agosto, che tristezza questo paese che blocca tutto in un mese, quello di agosto, invece insomma di cercare di sfruttare tutti i mesi come fanno in altre nazioni europee. E come sappiamo insomma dovrebbero transitare almeno 16 milioni di veicoli lungo i circa 3.000 chilometri, quindi bisognerà fare attenzione chiaramente ai, non solo il bollino nero per quanto riguarda l'incremento del traffico, ma cercando di essere il più possibile prudenti, perché insomma bisogna cercare di guidare e di fare attenzione sia a se stessi ma soprattutto agli altri, per far sì che sia bello insomma poter viaggiare senza avere nessun tipo di criticità. E a proposito di viaggi, la società che gestisce il traffico aereo civile italiano, che si chiama ENAV, ha rivelato che è stato raggiunto un record per quanto riguarda la partenza dei voli, e tutto questo solo domenica 26 luglio. Pensate che sono partiti in un giorno 8.446 voli, e questo numero non è a sé stante, perché già record simili erano stati raggiunti in altri giorni, sempre di luglio, che fosse il 17, il 12, il 18, il 27, siamo sempre nell'ordine dagli 8.300 fino agli 8.400 voli giornalieri, e secondo insomma la stessa società il record potrebbe anche essere superato nel mese di agosto. Quindi siamo tutti un po' curiosi di sapere che cosa succederà, e nel frattempo possiamo dire che sicuramente anche quest'estate si viaggia, si parte e si spera insomma di trascorrere delle ottime vacanze.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Ocean.
1: Torino International. Love his music.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

musica classica di Giusy Ferreri ad accompagnare ancora una volta l'appuntamento di Merund Road in questo pomeriggio del 30 luglio qui su Torino International. E ho dato, a proposito di curiosità, un'occhiata, effettivamente una notizia che mi ha particolarmente incuriosito e che chiaramente voglio condividere con voi, e ha a che fare con la calvizia. Sì, perché dovete sapere che l'Italia è un paese di calvi, almeno lo sono 4 italiani su 10. Una volta magari la calvizia era vista come un vero e proprio problema, no? Perché c'erano tante persone che cercavano di affrontarlo magari in maniera drastica, rasandosi a zero, oppure cercavano di nasconderla attraverso la presenza di cappelli. Le cose sono cambiate, anche se la situazione è diventata critica. C'è qualcuno che dice per colpa magari dell'inquinamento ambientale o dello stile di vita. Fatto sta che 4 italiani su 10 vivono questa situazione. Certo, non esistono dei censimenti Istat a livello nazionale, ma secondo una ricerca a livello globale ha evidenziato che almeno il 45% degli italiani perde i capelli, e questa percentuale nel mondo è seconda solamente alla Spagna, che guida questa graduatoria con il 44,5%, e poi c'è la Francia con il 44,25%. Poi a seguire una nazione non europea che si piazza al quarto posto, sono gli Stati Uniti, seguiti dalla Germania. Insomma, nelle prime 5 posizioni ci sono paesi tutti occidentali. Per dirla in maniera ironica, i parrucchieri da noi non saranno certo felici di questo risultato. Quindi sappiate che l'Italia oramai si fregia di questo ulteriore primato, che è un paese di calvi.

0: si muove, si muove, si muove,
1: si muove. Mi piace raccontarvi nei nostri pomeriggi, oltre insomma alle curiosità che arrivano da ogni parte del mondo, anche le notizie scientifiche. Intanto ringraziamo Giovanotti ed Alfa, presenti qui con noi nel pomeriggio di Torino International. E a proposito di ricerca, mi piace insomma raccontarvi che c'è un gruppo di ricercatori che ha usato un fungo particolare che naturalmente e normalmente trasforma i bruchi in zombie per creare un tessuto che si ripara da solo e si decompone in poco più di un mese. Insomma, pensate a quello che potrebbe essere il futuro, cioè indossare un vestito fatto proprio con questo fungo, che permetterà non solo di non doverlo lavare, e quindi immaginate quanto risparmio di acqua e di energia, perché lo sporco scivolerà via da solo senza bisogno di detersivi. E nello stesso tempo, quando l'ambiente diventerà umido, questo stesso vestito farà sì che i suoi filamenti possano risvegliarsi e ripararsi anche da soli nel caso ci siano degli strappi o delle zone consumate. Insomma, una materia prima che può diventare davvero moda e che probabilmente insomma sarà utilizzata in un prossimo futuro. Certo, qualcuno addirittura ha creato diversi pezzi di questo tessuto realizzando un abito elegante e decorato, però per ora nessuno l'ha ancora indossato, forse perché è stato trattato come un pezzo prezioso più da esposizione che davvero utilizzo quotidiano. Il punto più importante però riguarda l'ambiente: essendo un materiale completamente naturale, il tessuto può decomporsi quasi del tutto, addirittura in un mese, e un po' come farebbe una foglia o un frutto lasciato nella terra. E questo è sicuramente un passo importante verso quello che gli esperti chiamano moda circolare: i vestiti che una volta finita la loro vita si decompongono senza lasciare rifiuti, invece di restare nell'ambiente per centinaia di anni come avviene da molti tessuti sintetici. Uno studio che è stato proprio pubblicato in questo 2026, di cui sicuramente sentiremo ancora parlare, e soprattutto magari riusciremo anche a vedere questo speciale abito trasformato attraverso un fungo che, vi ricordo, permette agli insetti di diventare ufficialmente degli zombie.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica c'è ultimo nel nostro pomeriggio qui su Torino International. Ormai non dobbiamo più dire nulla di ultimo per quanto riguarda il, diciamo, questo docufilm che uscirà il 22 settembre, i concerti del prossimo anno. Qualcuno cerca ancora, insomma, di dare uno sguardo a qualche pettegolezzo relativo alla sua vita privata, ma noi, insomma, siamo sempre contenti di riascoltarlo anche qui quando sono le 16:40 di questo venerdì 31 luglio. E intanto andiamo a scoprire quali sono le migliori città universitarie italiane, poi daremo uno sguardo chiaramente a quelle nel resto del mondo. Beh, vi posso dire che un aspetto che continua a dire la sua ha a che fare con tre città che figurano, pensate, tra le migliori al mondo per gli studenti universitari, perché scegliere un'università significa anche scegliere una città. E infatti Milano, Roma e, attenzione, anche Torino figurano appunto tra le migliori, e questa sicuramente è una buona notizia, proprio perché Roma e Torino in particolar modo riescono a reggere il confronto con le altre città. Non parliamo di Milano, che è sempre a sé, però insomma è ovviamente un bel risultato. Ma chi comanda la classifica mondiale delle migliori università? Beh, in cima si è confermata ancora una volta Seoul con il punteggio massimo di 100, viene seguita poi da Tokyo e Londra. Poco più indietro invece, se dovessimo chiudere la top 5, c'è Melbourne e a pari merito Sydney e Monaco di Baviera. Insomma, delle 150 città premiate con le sue migliori università, possiamo dire che 61 si trovano in Europa, 52 tra Asia e Oceania, 18 tra Stati Uniti e Canada, 12 tra Medio Oriente e Africa e 7 in America Latina.
1: Torino International,

0: questo venerdì insieme non vi avevo ancora raccontato quali sono le cose da fare in questo fine settimana a Torino per chi rimane nella nostra città, perché nonostante inizi agosto, beh, posso dirvi che Torino offre comunque un bel calendario di appuntamenti tra musica, cinema all'aperto, mostra, aperture serali e varie iniziative gratuite. Intanto vi ricordo che ritorna la domenica al museo, quindi tutti i musei statali di Torino, ma comunque anche quelli del Piemonte e in ogni caso d'Italia, apriranno gratuitamente le loro porte al pubblico, un'iniziativa che come sempre è stata promossa dal Ministero della Cultura e che permette di visitare senza biglietto i principali musei o comunque siti culturali statali. E poi c'è l'Evergreen Fest, in questo caso edizione di agosto, è terminata quella di giugno e luglio, però continua ad ingresso gratuito con una serie di eventi sempre all'interno del Parco della Tesoriera, così come per tutto il mese di agosto sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, perché ritorna l'iniziativa che viene promossa dalla Regione Piemonte proprio per scoprire queste collezioni dedicate all'evoluzione della vita sulla Terra. Poi tornano, come ogni estate, le famose sere d'estate alla Reggia, quindi ci saranno le aperture serali della Reggia di Venaria ogni venerdì e sabato, e con uno speciale biglietto sarà possibile visitare gli ambienti del complesso e anche le mostre in corso, oltre a vivere la serata nei giardini tra spettacoli, aperitivi e musica dal vivo. Poi possiamo dire che continua il cinema all'aperto, diversi sono gli spazi che offrono chiaramente delle visioni ad ingresso libero con varie rassegne e che ci permettono insomma di trascorrere una serata tra stelle e cinema. E poi vi ricordo ancora una volta che la Basilica di Superga rinnova le sue aperture serali ogni venerdì e sabato dal 7 al 23 agosto, quindi anche qui in questo caso l'ingresso è assolutamente gratuito. Ci fermiamo per una pausa e poi saluti e finali per dare linea a Mixer Microfono, ovviamente a lui, DJ Nick.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

356 51 922 oppure info@torinointernational.com.

sono dei brani che arrivano come delle novità nonostante l'estate sia oramai iniziata da tempo. Uno di questi ha a che fare proprio con Achille Lauro, La città degli angeli, una delle nostre novità che è stata proposta proprio in questo luglio 2026, ed è un brano che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare un solo istante. Achille Lauro, che ha già stabilito le date per quello che sarà Per sempre noi Stadi 2027, tappa anche all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 22 giugno. Adesso c'è Nick, come avevo già anticipato, a proseguire il pomeriggio di Torino International, mentre io vi ritroverò la prossima settimana, sempre da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17, per i nuovi appuntamenti di Mary on the Road. A voi tutti una buona serata, un buon inizio di fine settimana o eventualmente, insomma, una buona partenza per chi andrà in vacanza. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Flusso continuo di migranti a Ceuta, almeno 49.000 ingressi. Trump, accordo sul disarmo di Hamas, Israele fuori da Gaza. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco verso Ceuta, dove migliaia di persone sono entrate nelle ultime ore via mare e via terra, mettendo in ginocchio la capacità di accoglienza dell'enclave spagnola. Sarebbero almeno 49.000 migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera nelle ultime 24 ore e si contano 18 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Dopo aver mobilitato l'esercito per fare fronte all'emergenza, il presidente del governo Pedro Sanchez sarà oggi nella città autonoma. Una ONG denuncia scontri e lanci di sassi lungo le frontiere tra il Marocco e le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla durante nuovi tentativi di ingresso. Medio Oriente, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura. Lo scrive Donald Trump su Truth. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, aggiunge il Tycoon. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Il lutto nel mondo del calcio. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, aveva indossato soltanto la maglia rossonera, per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. L'omaggio dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. Meloni scrive: esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Economia, con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il sud nel 2026, stima Svimez, dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del centro-nord. Ma per il 2027, esaurito il PNRR, avverte Svimez, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi fino al più 0,4%. Intanto a luglio l'Istat stima un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese. Tutte le variabili che entrano nel calcolo registrano un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare e delle opinioni sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale. In chiusura, il sabato, domani, da bollino nero su tutte le strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione è stato potenziato il presidio della rete nazionale e sospeso o chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: O vară plină de hituri. Summer. Drop it like it's hot. Yeah, summer.
6: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International.
3: DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino Internet.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International.
8: DJ Nick presenta clasamento ufficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Flusso continuo di migranti a Ceuta, almeno 49.000 ingressi. Trump, accordo sul disarmo di Hamas, Israele fuori da Gaza. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco verso Ceuta, dove migliaia di persone sono entrate nelle ultime ore via mare e via terra, mettendo in ginocchio la capacità di accoglienza dell'enclave spagnola. Sarebbero almeno 49.000 migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera nelle ultime 24 ore e si contano 18 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Dopo aver mobilitato l'esercito per fare fronte all'emergenza, il presidente del governo Pedro Sanchez sarà oggi nella città autonoma. Una ONG denuncia scontri e lanci di sassi lungo le frontiere tra il Marocco e le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla durante nuovi tentativi di ingresso. Medio Oriente, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura. Lo scrive Donald Trump su Truth. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, aggiunge il Tycoon. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Il lutto nel mondo del calcio. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, aveva indossato soltanto la maglia rossonera, per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. L'omaggio dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. Meloni scrive: esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Economia, con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il Sud nel 2026, stima Svimez, dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del centro-nord. Ma per il 2027, esaurito il PNRR, avverte Svimez, nel Sud la crescita dovrebbe dimezzarsi fino al più 0,4%. Intanto a luglio l'Istat stima un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori, sia dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese. Tutte le variabili che entrano nel calcolo registrano un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare e delle opinioni sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale. In chiusura, il sabato, domani, da bollino nero su tutte le strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione è stato potenziato il presidio della rete nazionale e sospeso, chiuso fino al 7 settembre, l'83% dei cantieri attivi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati su Lazio e sull'Abruzzo con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
0: Meteo Torino International. Prima

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Flusso continuo di migranti a Ceuta, almeno 49.000 ingressi. Trump, accordo sul disarmo di Hamas, Israele fuori da Gaza. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Trovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco verso Ceuta, dove migliaia di persone sono entrate nelle ultime ore via mare e via terra, mettendo in ginocchio la capacità di accoglienza dell'enclave spagnola. Sarebbero almeno 49.000 migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera nelle ultime 24 ore e si contano 18 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Dopo aver mobilitato l'esercito per fare fronte all'emergenza, il presidente del governo Pedro Sánchez sarà oggi nella città autonoma. Una ONG denuncia scontri e lanci di sassi lungo le frontiere tra il Marocco e le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla durante nuovi tentativi di ingresso. Medio Oriente, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura. Lo scrive Donald Trump su Truth. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, aggiunge il tycoon. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Il lutto nel mondo del calcio. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, aveva indossato soltanto la maglia rossonera, per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. L'omaggio dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. Meloni scrive: esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Economia, con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il sud nel 2026, stima Svimez, dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del centro-nord. Ma per il 2027, esaurito il PNRR, avverte Svimez, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi fino al più 0,4%. Intanto a luglio l'Istat stima un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese. Tutte le variabili che entrano nel calcolo registrano un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare e delle opinioni sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale. In chiusura, il sabato, domani, da bollino nero su tutte le strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione è stato potenziato il presidio della rete nazionale, sospeso o chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
5: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Ce-mi
1: pare
0: că nu aveam mândra o bajuca.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parlare con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di un discorso molto particolare, perché abbiamo al telefono Alberto Guglielmi Manzoni. Buongiorno signor Alberto.
9: Buongiorno a voi, grazie per questa bella opportunità che mi offrite.
8: La fondazione L'Uomo e il Pellicano ETS è una fondazione che aiuta le famiglie che hanno ragazzi e bambini malati a livello neurologico e disagio mentale e anche bambini autistici, giusto?
9: Sì, è una fondazione giovane, ha 3 anni di vita, persegue 2 filoni, uno culturale e uno solidaristico filantropico, stare vicino, proprio come diceva lei, alle famiglie con malati neurologici o psichiatrici o famiglie che hanno ragazzi autistici e portatori di altre fragilità.
8: Nasce a Sanremo, appunto, come diceva lei, 3 anni fa, e poi da un anno e mezzo a questa parte c'è un filo conduttore con Milano. Come viene gestita e come viene vissuta all'interno della fondazione questa bellissima cosa, perché comunque aiutare queste famiglie che hanno veramente bisogno di un supporto, e volevo chiedere a lei appunto come funziona il tutto.
9: Ovviamente tutte queste dinamiche sono piuttosto laboriose e complesse. È una fondazione giovane, si sta strutturando, ci sono alcune persone intorno a me qui nel Ponente Ligure, così come a Milano, che mi aiutano a conoscere altre persone, rappresentanti di varie associazioni, club service, famiglie che hanno malati, per cui si crea sinergia e insieme si concertano determinati eventi, quelli sul versante culturale e quelli importantissimi sul versante solidaristico filantropico, con un occhio di riguardo ai cosiddetti caregivers, il più delle volte dimenticati, perché non dimentichiamoci che quando all'interno di una famiglia c'è una persona malata di una certa severità neurologica o psichiatrica, è uno tsunami che si abbatte su quella persona, ma molte volte rischia di ammalarsi insieme alla persona malata anche colui o colei che quotidianamente si prendono cura di questa persona, per cui c'è bisogno di aiutare, supportare a livello psicologico e materiale il cosiddetto caregiver, che è quindi una figura importantissima nell'ambito domestico familiare, perché deve occuparsi di tante cose, la sicurezza, l'igiene personale, la preparazione dei pasti, la somministrazione del cibo, eccetera, eccetera, eccetera.
8: Allora, so che prosegue la diffusione del messaggio etico del premio Nobel appunto per la pace di Albert Schweitzer.
9: Sì.
8: Avete già fatto degli eventi, no? Per raccogliere fondi, e ce ne sono in programma adesso, siamo nell'estate, magari state preparando qualcosa per l'autunno.
9: Sì, ci riposiamo un attimo in questa calda pausa estiva e siamo pronti a riniziare in autunno, sicuramente da fine settembre, primi di ottobre, sia nel Ponente Ligure, a Sanremo a Bordighera, sia a Milano. A Milano si ha intenzione di organizzare un salotto finanziario, un evento rivolto a imprenditori e liberi professionisti, per fare in modo che il mondo delle imprese sia vicino al terzo settore, e un evento insieme ad un'associazione di malati affetti dalla corea di Huntington, che è una malattia neurodegenerativa rara. Quindi questa volta il nostro focus si concentrerà su questa malattia e sui malati di questa malattia. Ci sono tante malattie rare anche a livello neurologico, per cui è bene sensibilizzare l'opinione pubblica anche su queste malattie rare. Il fatto che, non, che, il fatto che siano rare non significa che siano meno invalidanti o meno gravi di quelle più note.
8: No, tutt'altro. Molte volte to- infatti il contrario.
9: Eh sì. Quindi insomma c'è tanto da fare e ci sono progetti importanti.
8: Io la ringrazio tantissimo innanzitutto per averci presentato la vostra fondazione L'Uomo e il Pellicano ETS, perché comunque noi parliamo di musica, parliamo di cultura, parliamo di qualsiasi arte, ma sensibilizzare appunto queste fondazioni, quindi parlarne in radio e magari riuscire anche a darvi una mano per pubblicizzare i vostri eventi ci fa molto piacere, perché grazie a voi si possono poi aiutare queste famiglie bisognose.
9: Eh sì, io vi ringrazio, ricordo che se le persone sono curiose di conoscere meglio la fondazione e approfondire statuto, principi fondamentali ispiratori, gli eventi passati, possono andare tranquillamente sul sito www.uomoepellicano.it e poi c'è scritto anche come aiutare, sostenere col 5 per 1000, con libere donazioni ed erogazioni, ed essere vicino agli eventi culturali e solidaristici della fondazione stessa, ecco, perché il sito è costantemente aggiornato.
8: Io la ringrazio tantissimo e appunto,
9: ringrazio lei.
8: Invitiamo gli ascoltatori appunto di andare a curiosare sulla pagina, di vedere dove sono appunto gli eventi e venire magari personalmente ad assistere a questi eventi.
9: Certo.
8: E perché no, appunto contribuire ad aiutare la fondazione per crescere sempre di più.
9: Grazie.
8: La ringrazio, signor Alberto Guglielmi Manzoni, e cosa dire, noi diamo appuntamento alla prossima puntata, un abbraccio a lei e a tutta la sua fondazione.
9: Grazie, buon lavoro a voi.
8: Grazie.
9: A presto, Sam. Arrivederci.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tune International. Oggi abbiamo al telefono un DJ di San Vincenzo, quindi della Toscana, e abbiamo DJ Samuel Kimco. Ho detto giusto?
10: Esatto, Kimco, buon pomeriggio a tutti.
8: Ciao, grazie. Allora, volevo parlare del tuo singolo uscito da pochissimo, a giugno, dal titolo Dancel, che è abbiamo visto anche il videoclip, è un video molto estivo, una canzone molto estiva. Raccontami un pochino che cos'è, che cosa parla questa canzone.
10: Ma niente, bene o male parla del mio stile di fare musica latino, che praticamente è nato tutto dal momento che creai il primo singolo, che si chiamava La Zumbera. Mi sono innamorato di quel genere musicale e ho proseguito su quel filone anche con tutti gli altri brani, insomma.
8: Tu più o meno in che anno hai cominciato appunto a fare DJ, a entrare nel mondo della musica?
10: Ma io ero piccolo, saranno, non so nemmeno quanti anni sono di preciso, sono tantissimi. Se pensa che prima sono entrato grazie al mio coinquilino che abitava sopra di me, che faceva il DJ con i piatti, a quei tempi si usavano i giradischi, non c'erano né CD né chiavette.

0: No, ho fregato il posto, no, no, però...
1: per quella serata.
0: Sì, che, non si sentiva bene, c'ero io, o c'ero io o c'era lui, quindi okay. È toccato a me e mi sono innamorato.
1: La serata, almeno quello.
0: Sì, il pomeriggio.
1: Sì, il pomeriggio, volevo dire. Allora, io direi, andiamo a sentire Don Cell, così poi dopo parliamo un attimo anche di te, della tua carriera da DJ, ok?
0: Va benissimo, benissimo.
1: Buon ascolto, Don Cell, appunto, DJ Samuel Kim Koo.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con DJ Samuel King Co. Allora, tu abbiamo detto che hai cominciato a fare il DJ, almeno da quello che ho capito, nel 2013 più o meno, quando hai creato appunto il tuo primo singolo La Zumbera.
2: Allora, il DJ ho iniziato molto prima, però dal 2013
1: hai cominciato a pubblicare.
2: Sì, ho iniziato a pubblicare questo disco, che era nell'anno fortunato che scoppiò la Zumba, e quindi il titolo gli ha dato una mano a entrare in quei canali lì, insomma.
1: E poi da lì in poi nuovi singoli, Toca Loca, Mi Vida, Para Ti, Rumba Buena, e quindi comunque sempre musica latina, musica dance, musica da far ballare.
2: Esatto, sì, è lo stile latino. Poi diciamo che italiani che producono musica Latin dance e derivati ce ne sono pochi, i maestri vengono tutti dal Sud America, quindi io credo di essere, non ti dico l'unico, ma uno dei pochissimi italiani che va con i brani all'estero.
1: Con l'accento toscano comunque, perché...
2: con l'accento molto toscano.
1: Molto marcato. Allora, ma sai che ultimamente sto intervistando tantissimi artisti toscani, quindi vuol dire la Toscana sforna artisti.
2: Sai, allora, a livello di DJ di sicuro, quando c'erano anche le vecchie discoteche tipo Insomnia, Jais, tanti artisti sono nati tutti lì, quindi... Sì.

0: la Toscana ha sfornato anche a livello di DJ, ne ha sfornati tanti.
1: Poi per non parlare poi dalla bussola, dove partivano proprio i grandi artisti, no?
0: Certo,
1: Riviera della Toscana. Allora, nel 2014 ho collaborato negli Stati Uniti con la cantante Adassa e artista appunto vicino a nomi come i Pitbull, Daddy Yankee, e quindi hai partecipato ad altri progetti musicali.
0: Sì, è stato un colpo di fortuna tramite l'etichetta con cui lavoravo. E ha sentito delle mie produzioni e mi ha fatto sentire un'idea e l'abbiamo realizzata, gli è piaciuta e abbiamo buttato giù questo singolo.
1: Poi 2024-2025 sono usciti altri tuoi singoli. Io volevo chiederti se ci lasciavi appunto i tuoi canali social per poterti seguire e andare ad ascoltare un po' la tua musica.
0: Certo, io ho il canale YouTube, canale TikTok, canale Instagram, canale Facebook, e li potete trovare sicuramente con Samuel Kinko DJ, tutto attaccato.
1: Ok, allora a questo punto io ti ringrazio tantissimo, grazie perché ti ho rubato un attimo un po' di tempo mentre so che stai viaggiando e quindi hai dovuto accostarti per fare
0: l'intervista. Mi sono accostato volentierissimo per fare due chiacchiere con voi, non c'è problemi.
1: E quindi grazie ancora per averci fatto sentire la bellissima Danzel, che quindi quest'estate andrà a Google perché è una canzone bella estiva.
0: Grazie mille a voi e come sempre buona estate a tutti e mi raccomando, Danzel, alzate il volume e sempre con voi.
1: Ti ringrazio, ciao, ciao e
0: ciao,
1: saluto a tutti
0: gli ascoltatori.

0: Sono le 23:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.
7: Torino International,

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?